0: con una nuova cestima. L'idea è buona, abbiamo invaso il mondo, i calabresi spazi per il mondo. La nuvoletta nera che ci segue è un sorriso scritto sul gruppo sanguigno. Con le care puro se cala giù mare.
1: Siamo con loro, mangiamo oro
0: e piombo con i cereali.

0: qualsiasi sia la tua strada. Avete duce, avete amara, battezzate Svizzera, comunione crazy man Calabria. Sembra niente ma percorso top, fondamentalisti cristiani,
1: esperti di psicanalisi ci vogliono fare scemi.